Sezonis sponsoria Ecovuti, bunebrivi, ekologiurat suptakhis saremonto da samshenoblo masalebis nomer pirveli importiori sakartveloshi. Telefoni 247 44 22, webgwerdi ecovut.gr.